0: ciel dopo i perduti giorni,
1: fuoco per fuoco non
0: dopo
1: si spense,
0: nel fiume fuggi
1: naturalmente, saita contro la morte ogni animal terreno,
0: dopo i perduti giorni,
1: dopo le notti
0: fuoco per fuoco non si spense,
1: nel fiume fuggi

naturalmente saita contro la morte ogni animal terreno. Laga il del si usci, tengo il morto a freno e mi silba la via quasi smarrita. Però c'è di e notte indi min vita e